0: Éliminer tes carences, protect your energy, le reste on s'emballe.
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
3: Quoi te dire?

0: reprends ta femme. Ces obstacles sont tous dans ta tête. Toutes ces excuses ne sont qu'une ruse que tu uses pour justifier la défaite. Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
3: Quoi te dire?
4: Quoi te dire?